Cortando, cortando, cortando, cortando, cortando. Cortando, doné!